tipo rock. C'è il tipo crack. C'è il tipo rock. Che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia.

Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorare la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambino, ti alzasti

sognano ancora su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 15 anni ha già avuto un amante. Ma un giorno vedrai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa incontro all'amore

può darsi a un ristorante si starà, con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, tanto è un gioco che si fa, stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai. E laggiù montagne languide vedrai, e sempre te ne invaghirai. Grande amore, e ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù. Luna nel viaggio. Tra le aquile. Complesso è questo aroma che ha il caffè, opaco e scintillante, ma ormai in te, tostata è tutta l'Africa e gli dèi si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

0: ad angoli e a spigoli sarà voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvola sarà, e il cielo cupo l'ansia.
1: Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Ràdios Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.
1: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

0: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

tu sì, la cosa grande per me, la cosa che tu stessa non sai, la cosa grande.